0: Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.

0: ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000, da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump fa sapere che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz, che il presidente americano ha dichiarato territorio statunitense. Impressi nelle cancellerie per scongiurare una nuova escalation, il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il leader dell'ONU Guterres. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 intercettati o distrutti, riferisce il sindaco, almeno 3 i feriti, tra cui un bimbo di 10 anni. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Dauda Sangaret, 31enne ivoriano, accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena, è stata arrestata la moglie dell'uomo. Con una gran rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Bloks e accede agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito a imporsi 7-5. Domani la sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar e da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: A noi piace mantenere le promesse.
6: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: terra a Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Line up su rockcamp.it.
4: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamani l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. 791 i droni nella notte su 15 regioni, inclusa Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La società che gestisce l'aeroporto annuncia il ripristino dell'attività di volo dopo l'abbassamento dell'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna. Calcio, si sono completati ieri sera i 32esimi di Coppa Italia e dopo la Lazio cade un'altra squadra di Serie A, il Lecce, sconfitto 2-0 a Palermo. La soddisfazione di Filippo Inzaghi condizionata da alcuni problemi fisici accusati dai suoi.
2: Mi sono divertito, quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate, poi purtroppo oltre a perdere il portiere abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi. Magnani stamattina nell'ultimo rigore allo stadio ha sentito indurirsi l'adduttore.
1: E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: The Spaghetti Accident con Domi Grande
5: su Radio Easy Rock.

Che bel titolo questo pezzo di Florence and the Machine, Queen of Peace. Intanto mezzogiorno è passato da 4 minuti, vi auguro davvero un buon martedì, è il 18 di agosto, giusto per riconnettervi con che giorno è, chi sono, dove sto andando, cosa sto facendo. Sono le classiche domande che capitano quando sei a metà del mese di agosto e magari anche se non sei in vacanza, insomma diciamo un po' la prendi più tranquilla la situazione. Da quello che ho visto in giro è decisamente più tranquilla. Qui la poco traffico, c'è poco movimento. Sono Domi Grande, ma quello che noi andremo a fare oggi è molto movimento da qui alle 14. Ebbene sì, perché? Perché siete su The Spaghetti Accident su Radio Easy Rock. E lo dico subito perché è già da ieri, insomma, che anticipavo questa cosa. In questa settimana si torna a giocare. Esatto, si torna a giocare per vincere i biglietti per andare a sentire un bel concerto live, che è quello dei Sinfonica. Sì, questa grandissima band che ripropone classici del rock in versione orchestrale. E quindi attention. Intanto ci ascoltiamo anche i Ramones, Baby I Love You.

0: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
1: Sì, chiaro.
0: Sì? E cosa ho detto?
1: Comodini, luci LED.
0: Eh?
1: Bergamin.
2: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto. La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
4: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E paghi in 10 rate a tasso zero.
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

Life, i Bon Jovi, che secondo me oggi, proprio questo martedì 18 agosto 2026, in qualche parte degli Stati Uniti stanno festeggiando, in attesa tra l'altro di arrivare poi in Europa per i loro concerti tra Irlanda e Londra. Ebbene, dico questo perché il 18 agosto del 1986, esattamente 40 anni fa, uscì il loro terzo album, Slippery When Wet, ed è l'album che ha svoltato, sì, gli ha svoltato la carriera, tanto che John Bon Jovi in più occasioni ha detto: guardate, era l'album che è l'album che ha cambiato per sempre le nostre vite, e per tutte le canzoni, in tutte le canzoni c'è quel senso di ultima occasione che è entrata praticamente in tutte le canzoni di quell'album, perché eravamo coscienti che dovevamo farcela, della serie o la va o la spacca, cioè era quella proprio la sensazione, tanto che poi con quell'album i Bon Jovi superarono anche Springsteen in classifica, e tutto da allora è cambiato e sono diventate ovviamente una rock band strafamosa a livello mondiale, e quindi immagino che oggi un bel bicchiere di birra se lo stiano bevendo da qualche parte per ricordarsi, insomma, questo appuntamento, questo evento. Siete su Radio Easy Rock con Domi Grande, la musica che ci accompagna a volte è anche nuova, eh sì, ogni tanto vi proponiamo delle band molto interessanti. Loro si chiamano As, tre fratelli, un amico di infanzia, arrivano dalla Finlandia, perché a nord il rock viaggia, e come se viaggia. Questa è Yo-Yo Revolution.

Mi è sempre piaciuto un sacco Girls and Boys dei Blur, ma veramente tanto. 1994 per questo pezzo che abbiamo ascoltato, con un'intervista abbastanza recente di Alex James, il bassista dei Blur, che come al solito insomma è sempre generoso anche di commenti che poi ti fanno non solo riflettere ma ti fanno anche divertire, perché gli hanno chiesto immancabilmente se c'era la possibilità che i Blur facessero una reunion, facessero qualcosa di nuovo insieme dopo i concerti che avevano tenuto nel 2023, e lui ha detto sì, certo, io avrei voglia di fare qualcosa con gli altri della band, però prima bisogna lasciare che gli Oasis portino a termine tutti i loro progetti. E questa cosa mi ha molto divertito, perché fermo restando che Damon Albarn comunque ha il suo progetto Gorillaz in essere, è in giro in tour, è stato anche in Italia per un paio di concerti, però insomma, per quanto la volontà ci sia dei Blur di fare qualcosa insieme, c'è sempre questa cosa degli ex rivali, no? Gli Oasis, che insomma gli catturano troppo l'attenzione. Fatto sta che i fratelli Gallagher in effetti faranno di sicuro qualcos'altro nel 2027, quindi per i Blur c'è davvero del tempo da aspettare prima di poter poi partire con cose loro nuove. Io invece cose loro nuove direi attenzione, eh sì, perché amici di Easy Rock, noi giocheremo da qui alle 14 per vincere un paio di biglietti per andare a sentire i Symphonic on the Rock live, questa band meravigliosa. Per questo vi servirà il nostro numero di WhatsApp 388 893 6699. Mi raccomando, memorizzatelo se già non l'avete fatto, se non lo state già utilizzando per dei semplici saluti, perché grazie a quello, quando sarà il momento di giocare, voi potrete praticamente partecipare. Ci sono Arctic Monkeys, questa è Arabella.

0: può suonare svariati strumenti, beh, che è proprio una sua qualità, però qui con la chitarra andava veramente via bello peso, era April.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
2: Radio Easy Rock.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Preparati a sentire il rock più epico in versione sinfonica come non l'hai mai sentito. Arriva Sinfonica on the Rock. Queen, Guns N' Roses, Pink Floyd, i grandi miti del rock in una travolgente versione sinfonica. Un concerto dove l'orchestra incontra le chitarre e ogni nota diventa pura emozione. Domenica 23 agosto all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro vivi un'esperienza che ti farà vibrare. Sinfonica on the Rock, acquista ora il tuo biglietto su Viva Ticket. Oppure gioca con noi di Radio Easy Rock, perché in questo preciso istante il primo WhatsApp che arriva al 388-893-6699 con scritto Easy Rock è il vostro nome, ebbene due biglietti se li aggiudica per andare a sentire questo meraviglioso concerto di Sinfonica on the Rock, che vi fanno vivere anche un'esperienza, come dicevamo, vibrante, davvero vibrante. Per cui mi raccomando, 388-893-6699, questo è il numero di WhatsApp per giocare con Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock.

San Donato Piave sta per cambiare tutto. Bergamini Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamini Arredamenti, San Donato Piave. Scopri di più su bergamin.it.

Senti che classe, voglio dire, senti che classe, Mr. Lenny Kravitz e la sua American Woman alle 16 da 3 minuti, meine Damen und Herren, è martedì, il 18 di questo mese di agosto 2026, io non so perché, ma mi intestardisco a vedervi, che ne so, in vacanza, o magari in una giornata particolarmente tranquilla, perché è vero che ad agosto, anche se non vai in vacanza, c'è sempre un po', ve lo dico ogni anno, no? Questo tempo sospeso, questo ci risentiamo a settembre, ah ma ne discutiamo a settembre, no ma adesso non c'è, ma vediamo a settembre, capito? Che è un qualcosina che comunque, non dico che ti fa stare in vacanza, però insomma ti porta un po' avanti, ma sì. Questa è Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. Io sono Claudia Valentini e anche oggi sono intenzionata a fare un bel po' di strada insieme a voi. Anzi, sai che faccio? Adesso srotolo la nostra Highway to Rock ai vostri piedi come se fosse un tappeto rosso e vi ci porto sopra fino alle 19. Fatemi controllare un po' di cose. Allora, ho tirato le tende, ho spento tutte le luci inutili, il mixer brilla come un albero di Natale, ho alzato il volume in maniera che lo studio vibri tipo un cacciabombardiere tedesco. Direi che ci siamo, possiamo partire. Joan Jett.

0: E voilà, sono tornati Pretty Reckless con About You. Tra pochissimo anche il primo dei tre appuntamenti a nostra disposizione con gli aggiornamenti sul traffico.
1: Radio Easy Rock.

0: imperdibili.
1: E questo significa...
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo al momento traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV, autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. Vi ricordo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, le aree di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 non erogano carburante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, a più tardi. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

non va in vacanza. No signore, non qui su Radio Easy Rock. AC/DC Rock the Blues Away alle 16:19. Buon martedì pomeriggio cari Easy Rocker. Voglio parlarvi dei Foo Fighters. A parte il fatto che anche loro, come gli AC/DC, sono continuamente in giro nel pieno del loro Takeover Tour. Ieri hanno suonato a Washington DC, ma sabato prossimo, il 22 agosto, fanno una seratona. No, ma tanta roba. Allora, suoneranno all'Hollywood Bowl, saranno i Foo Fighters insieme alla Los Angeles Philharmonic. Ragazzi, sarà tanta roba. E in più c'è anche la Youth Orchestra di Los Angeles, quindi sarà questo incrocio tra il muro di chitarre e l'orchestra sinfonica, che almeno sulla carta, secondo me, promette parecchio bene. Lo stesso Dave Grohl ha detto: per me sarà un'esperienza assolutamente indimenticabile, già lo so. The Foo Fighters.

I Led Zeppelin, quelli di Black Dog, che te lo dico a fare alle 16.28 rigorosamente in diretta in questo martedì 18 agosto 2026. Oh, è imbarazzante alle volte il fatto che dopo i Led Zeppelin ci siano i Greta Van Fleet. Perché vi metto queste due robe vicine? Ma sì, perché è ovvio che i Greta un pochettino, quando fanno un disco, si chiedono: suona abbastanza Led Zeppelin? Ora, ammesso e non concesso che qualcosa che non è Led Zeppelin possa suonare Led Zeppelin, e la vedo molto dura, adesso sembra arrivato il momento in cui i Greta Van Fleet vogliono un po' allontanarsi, se non altro da questo mondo sonoro qui. Lo faranno soprattutto con il nuovo disco che uscirà a ottobre, il 9 ottobre per la precisione, si chiama Palace for the People, che contiene, oltre insomma a delle belle cose rock and roll, anche una ballatona assolutamente fantastica. Vedrete che questa diventerà la ballata. Greta Van Fleet, So You Stand.

0: e vissero tutti felici e contenti. Anche loro gli Aerosmith, quelli di Girls of Summer.
1: Radio Easy Rock. In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
2: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
3: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

I Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Era il 1987, sono le 16:42 e noi di Depeche Mode parliamo perché Martin Gore il 10 agosto è stato intervistato da un regista tedesco, tale Oliver Schwabe, perché lui sta facendo un documentario per i DAF. I DAF sono una band tedesca, si chiamano Deutsche Amerikanische Freundschaft, e sono praticamente dei pionieri dell'elettronica tedesca. Infatti sono stati i primi a pubblicare proprio il primo album della storia della Mute Records, che poi è l'etichetta che l'anno dopo avrebbe pubblicato pure i Depeche Mode. Perché c'è Martin Gore? Ma un po' perché lui era grande ammiratore di loro, dei DAF, e anche degli Einstürz und Neubauten, che invece avevano in pratica influenzato quell'album bellissimo che si chiama Construction Time Again. E pare che addirittura ci sarà un piccolo cameo di Dave Gunn, staremo a vedere, perché secondo me, insomma, non è detto che Dave decida di partecipare, però potrebbe essere interessante. Weezer adesso, We Might As Well Be Strangers.

Mr. Billy Idol, la sua versione di LA Woman era il 1990 ed è invece martedì 18 agosto 2026, sì signore, quando arriviamo al capolinea di questa Highway to Rock. Per quanto riguarda me, Claudia Valentini, è davvero tutto, non mi accontento però, no signore, perché voglio fare ancora un bel po' di strada insieme a voi e quindi ci daremo appuntamento a domani, faremo così, tra le 16 e le 19 per una nuova Highway to Rock, domani quando anche la settimana arriverà giusta a metà. Adesso pensavo di andare a scomodare Mr. Josh Homme. Queens of the Stone Age is

0: Radio Easy Rock, Drive Time, alza il volume, facciamo un po' di strada insieme.
1: Radio Easy Rock News.
2: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto, Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. La Svizzera annuncia che rimanderà i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. Intanto è stata accolta da una chiesa evangelica di Norimberga la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, a poca distanza dal luogo dell'omicidio, fermato dai carabinieri il compagno della donna. Corri libero per sempre. Con queste parole il suo staff ha annunciato la morte a 31 anni di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto più volte cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti. La ginnastica artistica torna a Zagabria. Gli europei maschili si disputano da domani a domenica nella capitale croata, teatro la scorsa settimana della rassegna femminile che ha visto le azzurre conquistare un oro, 3 argenti e un bronzo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock Meteo.
4: Bentrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock.
5: Ancora nella giornata di domani il grande caldo farà il suo sporco lavoro sul nord-est, determinando una giornata calda e afosa con elevati tassi di umidità e sole protagonista, o al più qualche addensamento nuvoloso di passaggio a ridosso dell'arco alpino. I veri cambiamenti però arriveranno tra giovedì e venerdì, e questa volta saranno cambiamenti tosti. Non si scherza, arriva aria più fresca oceanica, si attiveranno forti temporali con rischio anche di grandine di medie dimensioni, colpi di vento, ma soprattutto un abbassamento, un calo delle temperature minime e massime. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
1: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
2: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Line up su rockcamp.it.
3: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
4: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno a Mestrino e su rampazzocallisto.com
3: e paghi in 10 rate a tasso zero.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto in questo inizio di serata di martedì. Segnalo ancora traffico scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di alcune notizie che riguardano la 4 Brescia-Padova. Per gli autotrasportatori il parcheggio nei mezzi pesanti Montebaldo Ovest in direzione Milano è chiuso. E attenzione, chi si trova in viaggio sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia ha un cantiere tra Peschiera del Garda e Somma Campagna. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.
6: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
4: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E paghi in 10 rate a tasso zero. Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
4: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
3: Aperto tutti i giorni.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Senza fine la piaga dei femminicidi. Nel pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, una cinquantenne è stata uccisa a coltellate. Fermato il marito, 69enne, responsabile dell'omicidio secondo una prima ricostruzione. Il furto di Ferragosto a Messina. I ladri non sarebbero dei professionisti e avrebbero lasciato delle tracce, trapela dagli investigatori. Nei confronti dei quattro custodi presenti al museo al momento del furto verrà aperto un procedimento disciplinare. Migranti, dopo quasi 4 anni di blocco, come la Germania anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, comunica la Segreteria di Stato. Il cinema italiano perde un punto di riferimento, si è spento a 98 anni Fulvio Lucisano, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore. I funerali si svolgeranno in forma privata. Ha smesso di battere il cuore del più grande trottatore di tutti i tempi. A 31 anni è morto Varenne, 62 vittorie su 73 corse disputate. È l'unico nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: Benvenuti da Bergamini Arredamenti.
1: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
0: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app. La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
3: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E paghi in 10 rate a tasso zero. Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
3: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
2: Aperto tutti i giorni.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, traffico scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla presenza di un veicolo in panne sul raccordo aeroporto Tessera in direzione dell'aeroporto tra Favaro Dese e Venezia Aeroporto. Non ci sono altre notizie per questo appuntamento, non mi resta che augurarvi un buon viaggio e ricordarvi che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
0: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: scuola, professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock. Easy Rock. In the night.

0: appuntamenti, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock. In the night.

senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi e

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock. In the night.